0: Radio.
1: Musica per sognare.
2: Musica per sognare.
3: Musica per sognare.
4: Musica per sognare.
5: Archeo Recordings.
6: Manu Archeo.

pioggia i vetri si spreca per noi. Sono le tre, parlo di te, con l'ombra che dorme, mille caffè dopo di te. Sbatte la mia malinconia, la testa sul cuore.